na marang amal tenung amretin ta cicit na rarandar ul ma dal kondruen marike ara india ngol mai oi oi ra ara kokoro tondre o mala cicit na marka perwala